vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicino.

se non conta niente, e viva la sua nostalgia. E viva l'arte che si ribella, e se non l'arte che ci sta a fare, e non ammette nessun padrone.